Le più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galvi, Cittadella 91.7.

con amore, come negata insieme a un balleremo più. Voglio negare in fondo di questo ligore, un sogno ardente che ha fatto gioventù.

Rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare, d'una sera ad obro messa vinta.

0: Merci, Marie.
1: Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cillu Innuradu e Caradio Calvigiladella.

per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

tu sta mon évaso, mi ne posso scordar. Ma quando penso a te, si calmano li venti.

0: se jode, unel Jesu Cristo parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spatriato, e Antonio se ne è morto, e a scuola la noiosa, non c'era che 3 zitelli.